0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forte.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Stare con

0: do.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Che cazzo?

0: Media.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 9 giugno, anche per oggi l'appuntamento con le stelle è arrivato, quindi vediamo subito il cielo e scrutiamo un po' quello che ha da dirci. Ariete, discreta giornata, anche se il cielo non appare splendente. Toro, la situazione affettiva sarà in via di miglioramento. Gemelli, la vostra situazione è positiva e protetta dalle stelle. Cancro, attendetevi riconoscimenti tangibili al vostro impegno. Leone, avrete oggi numerose indovinate intuizioni. Vergine, dovrete prendere l'iniziativa per chiarire un malinteso in amore. Bilancia, qualche nuvola all'orizzonte vi confonderà le idee. Scorpione, avrete tante buone possibilità di incontri simpatici. Sagittario, giornata abbastanza serena, soprattutto in amore. Capricorno, svagatevi in piacevole compagnia, rilassatevi. Acquario, le stelle saranno con voi in tutte le vostre attività. E Pesci, una piccola nube turberà il vostro rapporto amoroso, ma niente paura. Mi fermo qui anche per oggi, per questo 9 di giugno con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: Hits Music Station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È martedì mattina, eccoli qua, ci siamo belli arzilli anche oggi, in questo martedì 160esimo giorno dell'anno. Un'occhiata al sole che è sorto alle 5:34, tramonterà alle 20:44.

0: una papero e un maiale, membri del circolo dei pigri che trascorrono le loro giornate scansando ogni fatica. È il soggetto della Gallinella Saggia, un cartone animato prodotto dalla Walt Disney e pubblicato il 9 giugno del 1934, in cui esordisce il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: oggi facciamo tanti auguri a Johnny Depp, creatura fiabesca, pirata, cioccolatiere, gangster, insomma quando recita lui le emozioni sono garantite, nato nel 1963, buon compleanno anche ad un altro grande attore, Michael J. Fox, pensi immediatamente ai viaggi nel tempo di Marty McFly con la mitica DeLorean. Infine buon compleanno anche a Milena Gabanelli, la freelance più famosa d'Italia, nata nel 1954.
1: Radio Vicenza. We'll be right back.

vediamo quello che è successo negli anni il 9 di giugno. Partiamo dal 53 avanti Cristo, quando Marco Licinio Crasso viene sconfitto e ucciso dai parti comandati da Surena nella battaglia di Carre. 1588 viene posata la prima pietra del nuovo ponte di Rialto a Venezia. 1800 gli eserciti napoleonico e austriaco si scontrano nella battaglia di Montebello. 1815 viene firmato l'atto finale del congresso di Vienna. 1985 esce l'album La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 3.800.000 copie. 2007 il presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush incontra le principali cariche istituzionali italiane a Roma. Amare te.

una papero e un maiale, membri del circolo dei pigri che trascorrono le loro giornate scansando ogni fatica. È il soggetto della Gallinella Saggia, un cartone animato prodotto dalla Walt Disney e pubblicato il 9 giugno del 1934, in cui esordisce il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che si presenta oggi simile a quella di ieri, con prevalenza di sole in mattinata, più nubi nel pomeriggio, farà ancora caldo, la giornata si presenta anche un po' afosa, 31 gradi previsti. Le ultime emissioni dei modelli matematici ritardano un po' i temporali previsti in serata, i temporali probabilmente arriveranno in tarda serata e nella prossima notte, saranno episodici e localizzati. Il vero peggioramento andrà in scena domani, nella giornata di mercoledì, soprattutto nel pomeriggio. È lì che ci aspettiamo l'entrata di un fronte di aria fredda che produrrà temporali un po' ovunque, anche nelle località di pianura. La giornata sarà meno calda, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quanto basta comunque per dare energia a dei rovesci a carattere temporalesco che nel pomeriggio si svilupperanno, come anticipato, un po' ovunque. La giornata di giovedì sarà molto variabile, anche se tutto sommato il sole non mancherà, farà però più fresco. Le massime sono attese attorno ai 25 gradi. Mattinata fresca quella di venerdì, ma da venerdì inizierà a riprendere il possesso della situazione l'anticiclone, quindi un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio. Temperature massime sui 25-26 gradi. Buone notizie infine per il prossimo fine settimana, che sarà governato dall'alta pressione, anche se non così stabile. Qualche nuvola nel pomeriggio ci sarà, le temperature saranno gradevoli, comprese entro i 26 e i 28 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Solo questa è Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 9 di giugno, quella di oggi è la giornata internazionale degli archivi, dedicata alla conservazione della nostra memoria storica. Siamo ai saluti, vi auguro un buon martedì.
1: Brioche e cappuccino.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: di Dio.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Drammatico ritrovamento questa mattina a Laste Basse, alla cascata Civetta, dove un corpo senza vita è affiorato nelle acque del torrente. L'allarme è scattato dopo una segnalazione. Il cadavere, riverso sulla schiena, è stato individuato in un tratto con circa 3 metri d'acqua corrente. Sul posto, vigili del fuoco per il recupero e carabinieri per le indagini. Attirata da guadagni solo virtuali di 54.000 euro, una persona di Thiene è stata truffata per circa 30.000 euro da un 18enne denunciato dalla polizia locale del nord-est vicentino. La vittima è stata raggirata attraverso un trading online su una piattaforma fittizia. Quando ha provato a ritirare le somme, gli sono stati chiesti ulteriori versamenti. A Vicenza il prefetto ha convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza dopo l'aggressione ad un autista SVT avvenuta il 5 giugno in stazione. Gli aggressori sarebbero stati identificati. Nei giorni scorsi un altro conducente era stato minacciato con una pistola per il mancato pagamento del biglietto. In arrivo nuove misure di prevenzione e controlli rafforzati nell'area. Ha ignorato l'alt dei carabinieri e si è data alla fuga nella notte, denunciata una 25enne trevigiana incensurata. La giovane, alla guida di una Renault Clio, ha tentato di sottrarsi ad un controllo a Bassano, percorrendo a forte velocità diverse strade tra Rosà, Rossano Veneto e Loria, dove è finita in un fossato. Denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, fuga e rifiuto dell'accertamento alcolemico. Un giovane libico di 20 anni è stato arrestato dalla polizia ieri mattina a Vicenza, in via Fantoni, dopo aver minacciato con un coltello le sorelle e devastato l'appartamento familiare. Le due donne, in stato di shock, hanno raccontato tutto agli agenti, che lo hanno trasferito in carcere per maltrattamenti in famiglia. Attimi di paura oggi verso l'una a Malo, nella rotatoria del Famila, dove una ciclista di 38 anni è stata investita da un'auto. La donna è stata colpita, ha urtato cofano e parabrezza ed è stata sbalzata sull'asfalto per circa 8 metri. È stata soccorsa dal SUEM 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale di Sant'Orso. Notte di tensione per i residenti di via Passalacqua a Bassano, che avevano segnalato alla polizia presunti colpi d'arma da fuoco. In realtà era il rumore di un portone forzato da un 39enne marocchino senza fissa dimora, che all'arrivo degli agenti si è dato alla fuga, ma è stato poi bloccato e trasferito in carcere. Aveva portato i cani a fare una passeggiata sulle colline di Torreselle, ma questa mattina verso le 8 un uomo di 60 anni di Isola Vicentina è caduto rovinosamente scivolando per diversi metri. Recuperato dal soccorso alpino di Schio, ha riportato un forte trauma all'anca. Riaperta da questa mattina stradella Valmarana a Vicenza, dopo 6 mesi di lavori per ricostruire il muro crollato a novembre. L'intervento, costato circa 90.000 euro, ha messo in sicurezza il percorso tra la rotonda e Villa Valmarana ai Nani, di nuovo accessibile a cittadini e turisti. Prorogati fino al 31 agosto i lavori in Borgo Casale e via Alberi per il potenziamento dei sottoservizi. Da oggi restano chiusi al traffico a Vicenza il tratto di Borgo Casale tra viale Margherita e via Valdagno e il divieto di transito in via Alberi. Previsti anche divieti di sosta e la rimozione di alcuni parcheggi, garantito l'accesso ai residenti e percorsi pedonali protetti. Il sindaco riconfermato di Lonigo, Pierluigi Giacomello, ha ufficializzato la nuova giunta. Vice sindaco è Benedetta Loro, con deleghe a cultura ed eventi. In squadra anche Alberto Bellieni al bilancio, Angelo Butera all'urbanistica, Emanuele Dani ai lavori pubblici e Sandra De Marzi al sociale. Per il sindaco le deleghe sanità e protezione civile. Sport e calcio, il Lanerossi Vicenza si prepara alla Serie B e in prefettura si è tenuto un vertice sulla sicurezza per l'adeguamento dello stadio agli standard richiesti. Nuova sala per la gestione della sicurezza, potenziamento della videosorveglianza e miglioramento dell'illuminazione nelle aree vicino all'impianto. Attenzione anche ai trasporti per i tifosi ospiti. Termina qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Martedì 9 giugno, buongiorno e benvenuti. A causa di un veicolo in panne si sono formate code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Verona Sud e il bivio per la A22 del Brennero. Vi anticipiamo poi che a causa di lavori dalle 21 di oggi alle 6 di domattina l'interconnessione tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico sarà chiusa per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo. La stessa chiusura si ripeterà poi nella notte tra venerdì e sabato. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits. Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.
8: Noi due siamo bravi,

0: Mr. Rain con Lunedì Nero, addirittura i carri armati nello stomaco, neanche le farfalle, una cosa tosta, questa qua. Sono le 7:10, buongiorno, bentrovati, questa è Radio Vicenza, parte proprio ora. Buongiorno Vicenza di martedì 9 giugno 2026, quindi buongiorno anche questa mattina. Vi arriva da Marco Picchio le nostre belle due orette piene di musica, caffè, colazioni, chiacchiere, volendo insomma potete interagire con noi con WhatsApp al 371 1200 116. Io direi di ho tante notizie pronte, direi però di continuare un attimo sulla musica, perché siamo proprio in apertura, quindi qualcuno magari ha bisogno ancora di un attimo di relax. Cosa ne pensate?
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Franco 126 LA con Occhi Ingenui alle 7:17 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora bentrovati, è martedì 9 giugno. Abbiamo la prima notizia di questa mattina che in realtà non è una bella notizia, perché parliamo di un lutto nella sanità vicentina per la scomparsa di Sergio Cortesi, spentosi all'età di 98 anni. Per 22 anni Cortesi ha diretto il laboratorio analisi dell'ospedale San Bortolo, contribuendo in modo decisivo alla sua crescita e modernizzazione. Durante la sua guida il reparto è diventato un punto di riferimento capace di effettuare circa 7 milioni di esami all'anno, grazie all'introduzione di nuove tecnologie e a un'organizzazione innovativa per l'epoca. La sua attività professionale ha lasciato un grande segno, un segno profondo nella medicina di laboratorio vicentina e nella formazione di generazioni di operatori sanitari.
1: Solo Radio Vicenza è la...

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Una grande Rosalia con la Perla alle 7:28 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, tempo anche di oroscopo, quindi fra qualche istante avremo tutte le informazioni, le dritte, diciamo piccole, veloci, le pilloline, segno per segno, per affrontare nel modo migliore questa giornata, questo martedì.

0: 9 giugno, anche per oggi l'appuntamento con le stelle è arrivato, quindi vediamo subito il cielo e scrutiamo un po' quello che ha da dirci. Ariete, discreta giornata, anche se il cielo non appare splendente. Toro, la situazione affettiva sarà in via di miglioramento. Gemelli, la vostra situazione è positiva e protetta dalle stelle. Cancro, attendetevi riconoscimenti tangibili al vostro impegno. Leone, avrete oggi numerose indovinate intuizioni. Vergine, dovrete prendere l'iniziativa per chiarire un malinteso in amore. Bilancia, qualche nuvola all'orizzonte vi confonderà le idee. Scorpione, avrete tante buone possibilità di incontri simpatici. Sagittario, giornata abbastanza serena, soprattutto in amore. Capricorno, svagatevi in piacevole compagnia, rilassatevi. Acquario, le stelle saranno con voi in tutte le vostre attività. E Pesci, una piccola nube turberà il vostro rapporto amoroso, ma niente paura. Mi fermo qui anche per oggi, per questo 9 di giugno con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: Let me tell you.

0: Buongiorno, alle 7.34 l'ora oroscopo terminato e adesso parliamo di una cosa veramente carina, quindi abbiamo anche delle notizie allegre. 21 donne di Caltrano, tra mamme e lavoratrici, hanno conquistato il titolo italiano nella categoria vintage del campionato nazionale majorette. Pensate che cosa carina. Il gruppo, nato dalla passione per questa disciplina, si allena conciliando impegni familiari e professionali con prove in palestra e preparazione atletica. Con pompon, stivali e coreografie curate nei dettagli, le atlete sono riuscite a imporsi nella competizione nazionale. La vittoria rappresenta un risultato significativo non solamente sul piano sportivo ma anche umano, perché dimostra come sia possibile coltivare una passione e raggiungere traguardi importanti anche in età adulta tra lavoro e famiglia. Quindi che dire se non complimenti.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza, la

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che si presenta oggi simile a quella di ieri, con prevalenza di sole in mattinata, più nubi nel pomeriggio, farà ancora caldo, la giornata si presenta anche un po' afosa, 31 gradi previsti. Le ultime emissioni dei modelli matematici ritardano un po' i temporali previsti in serata, i temporali probabilmente arriveranno in tarda serata e nella prossima notte, saranno episodici e localizzati. Il vero peggioramento andrà in scena domani, nella giornata di mercoledì, soprattutto nel pomeriggio. È lì che ci aspettiamo l'entrata di un fronte di aria fredda che produrrà temporali un po' ovunque, anche nelle località di pianura. La giornata sarà meno calda, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quanto basta comunque per dare energia a dei rovesci a carattere temporalesco che nel pomeriggio si svilupperanno, come anticipato, un po' ovunque. La giornata di giovedì sarà molto variabile, anche se tutto sommato il sole non mancherà, farà però più fresco. Le massime sono attese attorno ai 25 gradi. Mattinata fresca quella di venerdì, ma da venerdì inizierà a riprendere il possesso della situazione l'anticiclone, quindi un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio. Temperature massime sui 25-26 gradi. Buone notizie infine per il prossimo fine settimana, che sarà governato dall'alta pressione, anche se non così stabile, qualche nuvola nel pomeriggio ci sarà. Le temperature saranno gradevoli, comprese entro i 26 e i 28 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per lavori sulla A4 Milano Venezia tra Soave e Verona Sud verso Milano. Fino all'8 settembre per lavori sarà vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare particolare attenzione alla segnaletica. Ed il Veneto è pronto ad accogliere la Mille Miglia. Oggi 9 giugno e domani 10 giugno oltre 400 vetture storiche e 120 Ferrari del Tribute attraverseranno alcuni luoghi della regione, da Soave a Vicenza, da Cittadella a Padova, con passaggio anche nel Polesine. Previste deviazioni e momentanee sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: C'era Giargenda amico, era Pianti Grassi alle 7.51, quindi un'occhiata al meteo, un'occhiata alla viabilità e siamo arrivati anche appunto quasi alla fine della prima ora. Sentite qua, notte movimentata a Vicenza durante una festa studentesca di fine anno, insomma la scuola è finita e giustamente si fa anche un po' baldoria, però c'è un limite a tutto. Siamo a Villa Bonin, un 18enne dopo essere stato allontanato dalla struttura avrebbe dato in escandescenza aggredendo due addetti alla sicurezza. Nella colluttazione i due buttafuori hanno riportato ferite tali da richiedere il trasporto in ospedale. Addirittura il giovane avrebbe inoltre danneggiato alcune auto parcheggiate nell'area esterna della location. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma e ricostruire poi l'accaduto. L'episodio ha segnato negativamente una serata che avrebbe dovuto invece celebrare in maniera positiva, insomma, la conclusione dell'anno scolastico per centinaia di studenti.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve.

0: Entra anche in Chiami, è il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: C'era Clara con Prima Donna qua a Strade Vicenza, sono le 7.58, è tempo anche di chiudere questa prima ora, fra poco ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa, ma prima sacrosanto disco Remember, quindi salto nel passato riascoltando Cyndi Lauper con la indimenticabile I Trouble Night.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Appelli alla tregua e severi avvertimenti. Sarai solo se gli attacchi all'Iran andranno avanti, le parole di Donald Trump in una telefonata con Netanyahu. Intanto il ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma per il caso Flottiglia, insulta l'Italia. Sentiamo Alessio Galea.
6: La tregua armata tra Israele e Iran. Le due parti confermano lo stop agli attacchi, ma minacciano reciproche schiaccianti ritorsioni se il cessate il fuoco verrà nuovamente violato. La nuova tregua è scattata dopo l'appello a cessare gli scontri di Trump, che rivendica importanti progressi negoziali anche sul dossier nucleare. Ieri, in una telefonata con Netanyahu, il presidente americano ha avvertito il premier israeliano che, se non avesse fermato le ostilità, avrebbe perso gli Stati Uniti come partner di guerra. L'escalation era scattata domenica quando Israele ha preso di mira Beirut. In risposta, all'Iran ha colpito con missili il nord di Israele in una nuova fiammata delle ostilità che ha messo a repentaglio il cessate il fuoco concordato due mesi fa. Intanto, dopo la Francia, anche l'Italia avvia un'indagine contro il ministro per la sicurezza israeliano Ben-Gvir, ora indagato anche a Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Sprezzante il commento del ministro: l'Italia, da paese dello stivale, è diventato quello delle ciabatte.
5: Ancora una notte di guerra in Ucraina, almeno 4 morti e 15 feriti per raid russi nella regione di Kharkiv. Ieri mattina un attacco con droni ucraini contro un treno passeggeri in Crimea ha causato un morto e un ferito. Resta in salita la strada per porre fine al conflitto. Ho parlato con gli inviati del presidente USA Witkoff e Kushner, una conversazione molto positiva, fa sapere il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione del Cremlino, molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev. Ora la politica, con i risultati dei ballottaggi delle amministrative sorridono entrambe le coalizioni. Su un totale di 18 capoluoghi, il centro-sinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centro-destra da 5 a 6. Sentiamo da Marco Mancini.
7: Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni amministrative. Tre comuni capoluogo vanno alla coalizione di centrodestra, mentre il campo largo ne vince altrettanti. La coalizione di governo sorride ad Arezzo, dove si impone Comanducci con il 55,8%, a Lecco con Boscagli eletto con il 52% e a Macerata con Parcaroli, che vince con oltre il 54% dei voti. Il centro-sinistra si impone a Chieti con l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che supera il 52%, a Trani, dove Galiano vince con poco più del 51%, e ad Agrigento, dove Sodano si impone a Valanga con oltre il 70% dei consensi. Oltre 40 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, che però ha registrato un marcato calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata intorno al 52%, in discesa di circa 8 punti rispetto al primo turno di 2 settimane fa.
5: Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo a Milano. I fatti sarebbero avvenuti la notte tra il 22 e il 23 maggio. Accompagnata da un'amica alla clinica Mangiagalli, gli accertamenti medici hanno confermato gli abusi denunciati. Ora è caccia agli aggressori, la procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, iniziamo segnalando code a tratti per lavori e traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova tra Soave e San Bonifacio e l'allacciamento con la A22 del Brennero in direzione Milano. Si viaggia poi a rilento in direzione Milano sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso tra Miranese e Marghera e sulla A4 Venezia-Padova per lavori tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. All the hits. Your hit.
1: hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: E c'era J-Ax in apertura della nostra seconda ora di oggi. Buongiorno, martedì 9 giugno 2026, buongiorno Vicenza Continua, una buona giornata chiaramente da parte di Marco Picchio, che è colui che ogni mattina da lunedì a venerdì è con voi a farvi compagnia, vi butta giù dal letto, vi sveglia, vi accompagna a fare la colazione. Insomma, è una cosa impegnativa, bisogna farla anche con una certa cura perché è un orario un po' particolare. Detto questo, potete anche interagire con noi, con me, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se vi va di raccontarci qualche cosa di questa giornata appena cominciata, di questo martedì, insomma, siamo all'inizio della settimana. Noi intanto abbiamo la musica, ripartiamo.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: The Fate of Ophelia Taylor Swift qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora siamo alla prossima notizia, una buona notizia comunque che riguarda il mercato immobiliare della città, che ha chiuso il 2025 con numeri molto positivi. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, nel capoluogo berico sono state registrate 1792 compravendite residenziali, confermando un forte dinamismo del settore. Nonostante l'aumento delle transazioni, Vicenza continua a distinguersi per i prezzi delle abitazioni tra i più contenuti del Veneto, che è un fattore che rende il mercato particolarmente interessante sia per chi acquista la prima casa sia per gli investitori. La combinazione tra costi relativamente accessibili, qualità della vita e buona posizione geografica contribuisce a sostenere la domanda. I dati evidenziano così un mercato in crescita che riesce a mantenere un buon equilibrio tra volume delle vendite e valori immobiliari, in controtendenza rispetto ad altre città venete dove i prezzi risultano sensibilmente più elevati.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Ascolti.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Ellie Goulding, Like a Savior, veramente bella alle 8:30, praticamente 8:29 per essere proprio precisi. Volevo ricordarvi allora in due parole il nostro WhatsApp 371 1200 116, se volete contattarci, commentare, fare un saluto, quello che vi va in queste due ore, comunque sempre durante la giornata. I nostri canali social, mi raccomando, quindi Instagram e Facebook, seguiteci anche lì, riceverete un sacco di informazioni importanti sul vostro telefonino, comprese le nostre breaking news, quindi vi aspettiamo anche là.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

Bella uomo che cade, 13 Pietro, vabbè, devo dire che è il figlio di Gianni Morandi, diciamolo ancora una volta, dai, ma non ci va più neanche di legare la sua immagine, che è di cantautore bravo, insomma, a quella del padre, perché sono sembra, fa sempre la diciamo così la figura del figlio di papà, e non è giusto, ok? Una notizia che riguarda il nostro territorio: la AFV Beltrame Group rafforza il proprio impegno sul welfare aziendale, conquista un riconoscimento internazionale. Il Financial Times lo ha inserito infatti tra i 1000 migliori datori di lavoro d'Europa. Ragazzi, non è mica da poco, Tra i servizi offerti ai dipendenti figurano consegne della spesa in azienda, calzolaio e pulitura degli indumenti. Particolare attenzione è dedicata anche alle neomamme, con una stanza per l'allattamento e la conservazione del latte materno e un kit di benvenuto per i nuovi nati. L'azienda ha inoltre ottenuto un finanziamento ministeriale per sviluppare ulteriormente i propri progetti di welfare. L'obiettivo è migliorare il benessere dei lavoratori, favorire la conciliazione tra lavoro e vita privata e rendere il gruppo sempre più attrattivo per talenti e professionalità qualificate. Anche in questo caso, che dire, tanti complimenti.

0: Brava e bellissima la canzone, era Madame con Disincanto qua su Radio Vicenza. Sono le 8:15, ragazzi, e il tempo vola, veramente vola, ma abbiamo sempre una notizia pronta per voi. E sentite qua, da 10 anni una controversia fiscale, qui veramente, sai, no, quelle cose italiane che non finiscono mai, da appena 46 euro tiene impegnati tribunali e avvocati, quindi anche un giro di soldi, spese, una cosa incredibile per 46 euro. Protagonista della vicenda è la PRGSRL di Zuliano, coinvolta in una lunga battaglia legale che ha attraversato più gradi di giudizio. Dopo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione, il caso non è ancora concluso, quindi gli atti torneranno alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame. Quindi è una vicenda che colpisce la sproporzione tra l'importo contestato, parliamo di un importo contestato, una controversia fiscale, insomma, e la durata del procedimento, diventato un esempio delle complessità che possono caratterizzare il contenzioso tributario italiano. Cioè, non parliamo di 460.000 euro, parliamo di 46 euro che poi, tra tutte, appunto, tutte queste controversie legali, avvocati che devono giustamente essere pagati e così via, spese processuali e tutte queste cose, pensate che giro di soldi ha messo in moto questa vicenda per 46 euro. Vabbè, dai.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Lost Frequencies con Rise qua a Strada di Vicenza. Sono le 8:52, adesso facciamo piccolissima pausa, poi insieme per i saluti finali.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità. 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria

0: su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Radio Vicenza, Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Bella, ma che bella, ragazzi! Era Mike Francis con la indimenticabile Survivor ed era il nostro appuntamento Remember. In chiusura della giornata di oggi, di questo martedì 9 giugno, grazie per esserci stati. Noi ci troviamo domani. Vi aspetto domattina per il nostro consueto primo caffè della giornata a partire dalle 7. Un bacio da Marco Picchio. Ciao!
1: Buongiorno Vicenza!
2: Buongiorno Vicenza!
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:01.
5: Ora esatta, in collaborazione con...
6: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Medio Oriente, Israele e Iran hanno annunciato la sospensione degli attacchi, ma minacciano ritorsioni reciproche se la tregua sarà nuovamente violata. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e rilancia. Siamo alle fasi finali. Accordo entro 2-3 giorni. Intanto il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir è indagato a Roma per il caso Flotilla. Tra i reati ipotizzati, tortura e crimini di guerra. L'Italia, dal paese dello stivale diventato quello delle ciabatte, la sprezzante reazione del ministro dell'ultradestra. Il conflitto in Ucraina: nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una 15 di feriti. Resta in salita il percorso per porre fine al conflitto. Molto difficile immaginare ora negoziati con Kiev, frena il Cremlino. Sorridono entrambe le coalizioni all'indomani dei ballottaggi per le amministrative, che hanno registrato un sensibile calo dell'affluenza, oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, Arezzo, Lecco e Macerata. In altrettanti si impone il centrosinistra, Agrigento, Chieti e Trani. Su un totale di 18 capoluoghi al voto, il campo progressista passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6. Diverse le reazioni tra le forze politiche, i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra e il suo radicamento nei territori, rivendica la premier Meloni. Di segno opposto l'analisi di Elish Line. Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice. Al di là della propaganda, i numeri fotografano una chiara affermazione dell'alleanza progressista, mette in luce la segretaria del PD. Dubbi sul suicidio a quasi 4 anni dalla morte della giudice Francesca Ercolini, 51 anni, originaria di Campobasso, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro a fine 2022. Importanti novità si registrano nell'inchiesta. La procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto, i segni riscontrati sul collo della donna. Gli inquirenti propendono per uno strangolamento e per una successiva messa in scena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben ritrovati, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla tangenziale di Mestre, permangono però code per traffico intenso verso Trieste tra la barriera di Venezia e Miranese e verso Milano tra Castellana e Marghera. Per traffico intenso si verificano anche rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 e code a tratti sulla A4 Brescia-Padova sempre in direzione Milano tra Montebello e il bivio per la A22. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: 9 giugno, anche per oggi l'appuntamento con le stelle è arrivato, quindi vediamo subito il cielo e scrutiamo un po' quello che ha da dirci. Ariete, discreta giornata, anche se il cielo non appare splendente. Toro, la situazione affettiva sarà in via di miglioramento. Gemelli, la vostra situazione è positiva e protetta dalle stelle. Cancro, attendetevi riconoscimenti tangibili al vostro impegno. Leone, avrete oggi numerose indovinate intuizioni. Vergine, dovrete prendere l'iniziativa per chiarire un malinteso in amore. Bilancia, qualche nuvola all'orizzonte vi confonderà le idee. Scorpione, avrete tante buone possibilità di incontri simpatici. Sagittario, giornata abbastanza serena, soprattutto in amore. Capricorno, svagatevi in piacevole compagnia, rilassatevi. Acquario, le stelle saranno con voi in tutte le vostre attività. E Pesci, una piccola nube turberà il vostro rapporto amoroso, ma niente paura. Mi fermo qui anche per oggi, per questo 9 di giugno con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Radio Vicenza.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che si presenta oggi simile a quella di ieri, con prevalenza di sole in mattinata, più nubi nel pomeriggio, farà ancora caldo, la giornata si presenta anche un po' afosa, 31 gradi previsti. Le ultime emissioni dei modelli matematici ritardano un po' i temporali previsti in serata, i temporali probabilmente arriveranno in tarda serata e nella prossima notte saranno episodici e localizzati. Il vero peggioramento andrà in scena domani, nella giornata di mercoledì, soprattutto nel pomeriggio. È lì che ci aspettiamo l'entrata di un fronte di aria fredda che produrrà temporali un po' ovunque, anche nelle località di pianura. La giornata sarà meno calda, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quanto basta comunque per dare energia a dei rovesci a carattere temporalesco che nel pomeriggio si svilupperanno, come anticipato, un po' ovunque. La giornata di giovedì sarà molto variabile, anche se tutto sommato il sole non mancherà, farà però più fresco. Le massime sono attese attorno ai 25 gradi. Mattinata fresca quella di venerdì, ma da venerdì inizierà a riprendere il possesso della situazione l'anticiclone, quindi un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio. Temperature massime sui 25-26 gradi. Buone notizie infine per il prossimo fine settimana, che sarà governato dall'alta pressione, anche se non così stabile. Qualche nuvola nel pomeriggio ci sarà, le temperature saranno gradevoli, comprese entro i 26 e i 28 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, da poco risolto l'incidente sulla tangenziale di Mestre, permangono tuttavia code dovute al traffico intenso tra la barriera di Venezia e Milanese in direzione di Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Rallentamenti per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud verso Milano. Ricordiamo che fino all'8 settembre per lavori è vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare le dovute attenzioni alla segnaletica. Ed il Veneto è pronto ad accogliere la Mille Miglia. Oggi 9 giugno e domani 10 giugno oltre 400 vetture storiche attraverseranno alcuni luoghi della regione, da Soave a Vicenza, da Cittadella a Padova, con passaggio anche nel Polesine. Previste deviazioni e momentanee sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Vi anticipo infine che questa notte per lavori a partire dalle 21 chi si trova sulla A4 e proviene da Venezia non potrà immettersi sulla A31 della Valdastico in direzione di Rovigo. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: Classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. La Crimea occupata torna nel mirino di Kiev. Nella notte i droni ucraini hanno colpito e danneggiato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Raid russi nella zona di Kharkiv hanno invece causato almeno 4 morti e 15 feriti. Intanto il 18 e il 19 giugno si riunisce il Consiglio europeo sul tavolo la sicurezza continentale, il sostegno a Kiev e i negoziati per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. L'Iran sospende gli attacchi contro Israele, ma restano le tensioni e le reciproche minacce. Lo stop ai raid dopo l'appello di Trump, che rivendica progressi diplomatici e prospetta un accordo imminente, scenario che sarebbe stato confermato anche da Teheran. Con gli Stati Uniti stiamo lavorando, speriamo in un accordo entro fine mese, ha affermato il rappresentante dell'Iran presso le Nazioni Unite, sottolineando che il cessate il fuoco dovrà riguardare l'intera regione, Libano compreso. Annunci in parte smentiti dalle ultime notizie giunte dal campo di guerra. I media libanesi riferiscono infatti di nuovi attacchi israeliani vicino a Tiro e nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. Nuove tensioni anche nello stretto di Hormuz, dove questa mattina è precipitato un elicottero dell'esercito americano, salvi 2 piloti. Non è chiaro se il velivolo sia stato colpito dal fuoco iraniano o se abbia subito un guasto meccanico. L'omicidio di Willy Monteiro, ucciso con un brutale pestaggio a Colleferro in provincia di Roma nel settembre del 2020. Nel processo d'appello Ter, i giudici capitolini hanno condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi. Il nuovo giudizio era stato disposto dalla Cassazione dopo rinvio dello scorso novembre, limitatamente alla valutazione delle attenuanti generiche riconosciute a Bianchi nel precedente appello. Definite da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli. Archiviati i successi nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia della gestione Baldini, la nazionale italiana conoscerà presto il nome del nuovo CT che, salvo sorprese, sarà uno tra Antonio Conte e Roberto Mancini. Senza mondiali, gli azzurri torneranno in campo a settembre in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio. L'informazione torna più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Montebello e Soave San Bonifacio. Lungo la tangenziale di Mestre segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso, anche in questo caso verso Milano tra Terraglio e Marghera. Infine vi anticipiamo che per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, l'interconnessione tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico sarà chiusa per chi proviene da Venezia e viaggia verso Rovigo. La stessa chiusura si ripeterà poi nella notte tra venerdì e sabato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: All the hits. Your hits music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.
13: Baby, quanto fa

0: in centro.
1: Dai che siamo prontissimi ad iniziare anche questo nostro tutti in centro. Ragazzi, sono le 10, arrivo io, la Vale, pronta fino alle 13.
0: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Ma com'è bella la nostra musica, ma com'è bella la nostra mattinata. Benvenuti ancora, miei cari, qui nel nostro Tutti in Centro. Stiamo insieme in queste tre ore dove ci dedichiamo alle curiosità, alle notizie, quelle più simpatiche, quelle più leggere, in attesa ovviamente della nostra redazione che si occuperà invece di quelle un po' più serie, compreso anche viabilità e meteo. In questo martedì dove aspetto un vostro saluto, un vostro cenno al 371-1200-116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

comunque sia notizie sugli Europe. E poi ci si chiede, ma come mai le canzoni, quelle vecchie, vanno ancora a dominare le classifiche mondiali? C'è una ricerca su questo, a fra

musica che passa da queste parti, tutti in centro qui a Radio Vicenza, ricordandovi sempre il 371 1200 116, il nostro WhatsApp a vostra disposizione per tanti bei saluti. Questa è la nostra mattinata, quella che va avanti fino alle 13. Altri successi arrivano uno dietro l'altro, alzate il volume.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: musica, esattamente come spesso fanno anche i film o come fa la moda, torna sempre. Basta magari un ritornello, un balletto, un trend su TikTok e ciò che sembra ormai passato torna a essere presente nelle nostre cuffie di tutti i giorni. E allora attenzione, perché scorrendo la top 50 globale di Spotify la situazione è chiara: 4 dei primi 5 brani della classifica sono usciti molto prima di questo 2026. Secondo voi è un effetto nostalgia o un vero e proprio dominio sulle novità? Bella domanda che magari rivolgo a voi. Diteci cosa ne pensate al nostro WhatsApp. Intanto, vi ricordate dove eravate quando è uscito l'album Thriller di Michael Jackson? Magari molti di voi all'ascolto ancora non erano nati. Tuttavia, sono gli stessi che hanno fatto tornare questo cult della musica pop. Pensate, al secondo posto dei dischi più ascoltati nel mondo c'è proprio Michael Jackson. È rientrato prepotentemente nelle classifiche globali, spinto probabilmente anche dal film che ha avuto grande successo e che racconta la storia in parte dell'artista, in attesa poi di Michael Jackson 2.
1: Tutti in centro.

0: leggendo fra un dischettino e l'altro tutti i vostri messaggi. Devo dire che effettivamente un po' di ragione ve la do, perché la vera musica è quella del passato. Adesso le canzoni sì sono belle, ma lasciano il tempo che trovano, soprattutto un po' con tutte queste nuove generazioni di rap, trap, eccetera. La vera musica era quella di Michael Jackson. Era il gennaio del 1983 quando la traccia Billie Jean debuttò proprio come singolo tratto dall'album Thriller, lanciandosi da subito in vetta a tutte le classifiche del mondo, dove ci rimase per ben 7 settimane, diventando così anche la colonna sonora del primo Moonwalk, ovvero l'iconico passo di danza di Michael Jackson, copiato un po' da tantissimi ballerini e soprattutto eseguito molto bene dal nipote nel film.
1: Tutti in centro.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ben trovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna di oggi martedì 9 giugno. Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nel Vicentino contro lavoro nero e illegalità economica. Scoperti 32 lavoratori irregolari, tra cui uno senza permesso di soggiorno, e proposta la sospensione di 6 attività. Sequestrati quasi 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza e denunciato un ambulante con oltre 500 capi contraffatti. Nel mirino anche un money transfer, sanzionato fino a 600.000 euro per presunte violazioni della normativa antiriciclaggio. È stata identificata la donna trovata senza vita nelle acque della cascata Civetta a Laste Basse. Si tratta di GZ di 72 anni. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo un intervento durato circa 2 ore con tecniche specialistiche per operare in ambiente torrentizio. Sono in corso le indagini per ricostruire le ultime ore della donna. Incendio ieri sera a Vicenza in strada Gogna. Le fiamme, partite da un'auto parcheggiata sotto un magazzino, hanno raggiunto anche il tetto della struttura. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Nessun ferito. In corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio. Con l'arrivo della prima ondata di caldo, l'Ulsotto Berica attiva il piano anticaldo a tutela di anziani e persone fragili. Potenziati i servizi territoriali e l'assistenza domiciliare. Per necessità non urgenti è attivo il numero 116-117, mentre il numero verde regionale è l'800-535-535. Tra le raccomandazioni, bere molto, evitare il sole nelle ore più calde e controllare le persone più vulnerabili. Torna a Vicenza Cortili Aperti per incontrarsi, la rassegna estiva della Biblioteca Bertoliana. Dall'11 giugno al 24 luglio sono in programma 13 appuntamenti gratuiti tra musica, letteratura e arte nei chiostri e cortili del centro storico, nelle biblioteche di quartiere e alle serre di Parco Querini. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ancora buona giornata. A causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano. Sempre verso Milano segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento con la A22 del Brennero, mentre in direzione Venezia si registrano code causate da un veicolo in fiamme tra Padova Ovest e Padova Est. Infine, lungo la tangenziale di Mestre si verificano residui rallentamenti per traffico intenso verso Milano tra Castellana e Marghera. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hits. Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Siete a Radio Vicenza e la nostra mattinata è il Tutti in Centro. 3 ore di grandi successi, 3 ore di bella musica, 3 ore in cui ritroviamo tante curiosità. E oggi stiamo un po' parlando di musica, ma come sempre a modo nostro, parlando proprio dei successi di una volta, i pezzi che sono rientrati in classifica grazie magari a festival o magari appunto a film come quello di Michael Jackson, che avete visto e apprezzato, perché sto leggendo i vostri messaggi. E Gianni, Francesca, Patti, Pamela effettivamente hanno elogiato questo film, che devo dire è piaciuto tanto anche a me.
0: Tutti in Centro.

0: ascoltando insieme. Queste sono le nostre hit e oggi stiamo parlando di musica un po' del passato, anche se poi questa mi ritorna in classifica, le canzoni vecchie che mi vanno a dovinare le classifiche mondiali. Ovviamente il re indiscusso di questo periodo è Michael Jackson, ma anche Justin Bieber e la sua Beauty and the Beat, traccia del 2012 che all'inizio prevedeva anche l'illustre presenza di Usher, che mi sta sfruttando al massimo l'effetto Coachella. Justin Bieber infatti è tornato ad esibirsi di fronte ad un grande pubblico dopo 4 anni da quando aveva annullato il suo Justin World Tour nel 2022 a causa della sindrome di Ramsey-Hunt, che aveva paralizzato parzialmente il suo volto. Proprio in California il cantante canadese si è esibito con canzoni del nuovo album e poi ha acceso la folla proiettando il video su YouTube delle sue vecchie canzoni, duettando con se stesso quello del passato, una mossa che un po' ha diviso comunque il suo pubblico. La canzone, la seconda canzone non natalizia a raggiungere la vetta della Global 200 di Billboard più di 10 anni dopo la sua uscita.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, da poco risolto l'incidente sulla tangenziale di Mestre, permangono tuttavia code dovute al traffico intenso tra la barriera di Venezia e Milanese in direzione di Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Rallentamenti per lavori sulla A4 Milano-Venezia tra Soave e Verona Sud verso Milano. Ricordiamo che fino all'8 settembre per lavori è vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo sulla statale 11 Padana Superiore tra caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda nelle due direzioni. Prestare le dovute attenzioni alla segnaletica. Ed il Veneto è pronto ad accogliere la Mille Miglia. Oggi 9 giugno e domani 10 giugno oltre 400 vetture storiche attraverseranno alcuni luoghi della regione, da Soave a Vicenza, da Cittadella a Padova, con passaggio anche nel Polesine. Previste deviazioni e momentanee sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Vi anticipo infine che questa notte per lavori a partire dalle 21 chi si trova sulla A4 e proviene da Venezia non potrà immettersi sulla A31 della Valdastico in direzione di Rovigo. Riapertura prevista entro le 6 del mattino di domani. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

senti che sound, senti che successi, che bella la nostra musica, che belli voi dall'altra parte a dirci e scriverci che secondo voi le canzoni del passato erano sicuramente meglio.

0: Sì, del resto una volta le canzoni erano poesie e poi sinceramente erano una diversa dall'altra, cosa che in questo periodo proprio non succede. E poi comunque magari le canzoni del passato sono legate a momenti indimenticabili per il pubblico che effettivamente riportano alla ribalta determinati ricordi. Ecco perché proprio in questo periodo le canzoni del passato sono a quanto pare sempre più di moda. Voi conoscete la canzone Baby Doll? Personalmente no, ma vi parlo di questa fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: oggi stiamo parlando della musica del passato che in questo periodo mi ritorna in classifica. Devo essere sincera, non conoscevo Dominique Fike. Vi state chiedendo chi è? L'ho fatto anch'io, soprattutto dopo aver letto gli altri due colleghi illustri, appunto Michael Jackson e Justin Bieber. Mi sono chiesta anch'io chi possa essere. Beh, lui è un cantante afroamericano di origine filippine, noto per aver recitato nella serie TV Euforia, che ha iniziato la sua carriera su SoundCloud. Proprio qui sono nati i suoi primi ottimi lavori, che hanno portato poi la Columbia a metterlo sotto contratto durante un periodo della sua vita difficile. E Baby Doll, il singolo tratto dall'LP Don't Forget About Me, scritta nel 2017 proprio mentre scontava gli arresti domiciliari per aggressione aggravata nella sua città Naples, Florida. Questa traccia parla del desiderio di avere qualcuno pur sapendo di non essere abbastanza per quella persona, e quindi è stata pescata, miei cari, proprio per Euforia, questa serie TV che sta avendo grande successo. Una canzone del 2017, Baby Doll, che mi torna in classifica.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che si presenta oggi simile a quella di ieri, con prevalenza di sole in mattinata, più nubi nel pomeriggio, farà ancora caldo, la giornata si presenta anche un po' afosa, 31 gradi previsti. Le ultime emissioni dei modelli matematici ritardano un po' i temporali previsti in serata, i temporali probabilmente arriveranno in tarda serata e nella prossima notte saranno episodici e localizzati. Il vero peggioramento andrà in scena domani, nella giornata di mercoledì, soprattutto nel pomeriggio. È lì che ci aspettiamo l'entrata di un fronte di aria fredda che produrrà temporali un po' ovunque, anche nelle località di pianura. La giornata sarà meno calda, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quanto basta comunque per dare energia a dei rovesci a carattere temporalesco che nel pomeriggio si svilupperanno, come anticipato, un po' ovunque. La giornata di giovedì sarà molto variabile, anche se tutto sommato il sole non mancherà, farà però più fresco. Le massime sono attese attorno ai 25 gradi. Mattinata fresca quella di venerdì, ma da venerdì inizierà a riprendere il possesso della situazione l'anticiclone, quindi un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio. Temperature massime sui 25-26 gradi. Buone notizie infine per il prossimo fine settimana, che sarà governato dall'alta pressione, anche se non così stabile, qualche nuvola nel pomeriggio ci sarà. Le temperature saranno gradevoli, comprese entro i 26 e i 28 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: l'altra oretta che fra un successo e l'altro quasi quasi si sta concludendo. Voi miei cari siete qui a Radio Vicenza, come ci state ascoltando? In DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dalla nostra app, ci sono un sacco di modi per farlo e magari scrivetecelo al nostro WhatsApp al 371 1200 116, che fra poco facciamo anche un po' di bei saluti.
1: Tutti in centro.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 9 giugno a cura di Martino Montagna. Lavoro nero e irregolarità economiche nel mirino della Guardia di Finanza nel territorio vicentino. Scoperti 32 lavoratori senza contratto, tra cui un cittadino privo di permesso di soggiorno, con proposta di sospensione per 6 attività. Sequestrati quasi 2.000 prodotti non sicuri e denunciato un ambulante con oltre 500 capi contraffatti. Nel mirino anche un money transfer con possibili sanzioni fino a 600.000 euro per violazioni antiriciclaggio. Notte di tensione all'esterno della discoteca Villa Bonin di Vicenza, dove un 18enne di origini straniere ha reagito con violenza dopo essere stato allontanato perché stava fumando uno spinello. Il giovane ha aggredito 2 buttafuori mandandoli in ospedale e ha poi danneggiato alcune auto parcheggiate. Sul posto è intervenuta la polizia, allertata dalla sicurezza delle Pantere Servizi. Sono proseguite per tutta la notte e continuano anche oggi le ricerche di una escursionista slovena di 54 anni scomparsa tra la Val di Fanes e Cortina d'Ampezzo. La donna, di cui non si hanno più notizie da domenica mattina, aveva lasciato l'auto parcheggiata in località Felizon. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare i carabinieri. Entra nel vivo il bilancio partecipativo 2026 a Vicenza. 10 progetti finalisti saranno presentati in 2 assemblee pubbliche, questa sera a Villa Lattes e l'11 giugno a Villa Tacchi, sempre alle 20:30. I cittadini potranno conoscerli e poi votarli dal 16 al 30 giugno, online o nei centri civici. In palio 300.000 euro per i 2 progetti più votati. 25 criticità idrauliche mappate e 2 bacini di laminazione già finanziati per ridurre il rischio alluvioni. Il piano comunale delle acque di Schio è stato presentato al Faberbox ed individua interventi su fossi, tombinamenti e reti di drenaggio con cantieri previsti dal 2027. Obiettivo: maggiore sicurezza idraulica per il territorio. Era l'ultima notizia che per questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si registrano lunghe code superiori ai 10 km in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre, per traffico intenso si verificano incolonnamenti in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e Bivio per la A22. Proprio sulla A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, segnaliamo anche in questo caso lunghe code per incidente di circa 8 km in direzione Modena tra Rovereto Sud e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Questa è la nostra mattinata, siete qui a Radio Vicenza, come state? Tutto bene? Mi par di sì, dai, di capire che sta andando bene anche questo nostro martedì. Insomma, si parlava fino adesso di pezzi che sono tornati in classifica, pezzi quelli del passato, grandi successi tipo Baby Doll, tipo il pezzo di Justin Bieber, oppure comunque le canzoni dell'album Thriller di Michael Jackson. Loro con The Final Countdown o Cocherry, sono stati tanto in classifica. Avete capito di chi sto parlando? Ma degli Europe! Fra poco, perché ho delle novità.
2: Tutti in centro!
3: Ferito troppe volte lasci lividi. E mi hai amato e poi buttato come i DVD. E lo so questo è passato perché non ritorna, ma le tue foto sullo schermo danno i brividi. E questo treno dove porta ancora non lo so. Non dovremmo stare insieme, siamo mai però. Eppure sto scrivendo e voglio solamente tempo. E te in quanto tale non rispetta mai le regole. E ho la bottiglia in mano in autostrada. Forse moriremo insieme, sai comunque vada. Gente parlerà aspettando solo che io cada. Se prendo il primo volo è per cercare la mia strada. Se rimarrò da solo poi la colpa sarà mia. L'amore è un criminale, tu chiama la polizia.

stiamo parlando di pezzi che sono entrati sicuramente nella storia della musica, e prima quindi parlavamo di Justin Bieber, di Michael Jackson, Bill Jim, Thriller, eccetera eccetera eccetera. Beh, loro hanno dominato le classifiche negli anni 80, ragazzi, ma anche nei decenni successivi, grazie proprio a brani come The Final Countdown. Mamma mia che pezzone, ragazzi, oppure Carrie, quella ballata dolcissima, storica band, formazione svedese diventata

0: discografico, Europe mi tornano con un nuovo progetto in studio. Hanno recentemente annunciato l'uscita del 12° disco della loro carriera e noi lo attendiamo con ansia. Appena ho news in merito, ovviamente sarò una, spero, delle prime a raccontarvele.
1: Tutti in centro.

0: pubblicità.
1: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
11: Sono emozionatissima al ritorno degli Europe perché io li seguo praticamente da quando sono piccina, quindi Joy Tempest è sempre stato uno dei miei cantanti preferiti. Mamma mia che canzoni hanno fatto, e quindi ragazzi sono entusiasta di sapere che presto ritorneranno il 26 di settembre. Segnatevi questa data perché ci sarà anche questo album che sarà sicuramente per i fan come me appunto del gruppo attesissima. Beh, attenzione perché a quanto pare c'è una data anche per quanto riguarda il film sugli Oasis. Ne parliamo fra poco.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

certo che anche per questo martedì il tempo è passato veloce, mamma mia. Io vi abbraccio tutti perché magari vi saluto poco, ma leggo tutti i vostri messaggi, ascolto tutti i vostri audio, quindi davvero saluto tutto il popolo della radio e vi abbraccio perché siete sempre splendidi. E quindi andiamo a chiudere proprio questa puntata un po', diciamo così, nostalgica, partiti appunto dai pezzi che sono tornati in classifica, che però sono datati, a seguire poi con questo ritorno degli Europe, e perché non parlare anche di questo film dedicato agli Oasis, che ha una data, l'11 di settembre, uscirà appunto nei cinema e poi ovviamente in una piattaforma a pagamento. Questo film barra documentario mi andrà a raccontare il trionfale tour della reunion dei due fratelli Gallagher, Oasis Live 25, uno dei ritorni rock and roll più attesi dei nostri tempi. Il film è un resoconto di quello che è senza dubbio il più grande evento musicale dell'anno scorso, che ha catturato l'esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan un po' in tutto il mondo. Il film includerà poi l'accesso alle prove, il backstage,

siamo ufficialmente arrivati alla fine di questo nostro Tutti in Centro. Buona giornata, noi ci sentiamo domani come sempre a partire dalle ore 10 qui a Radio Vicenza. Ciao ciao!

0: pubblicità.
1: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Gli ultimi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi, martedì 9 giugno. Lavoro nero e irregolarità economiche nel mirino della Guardia di Finanza nel territorio vicentino. Scoperti 32 lavoratori senza contratto, tra cui un cittadino privo di permesso di soggiorno, con proposta di sospensione per 6 attività. Sequestrati quasi 2.000 prodotti non sicuri e denunciati un ambulante con oltre 500 capi contraffatti. Nel mirino anche un money transfer con possibili sanzioni fino a 600.000 euro per violazione. Azioni antiriciclaggio. Il consigliere comunale di maggioranza a Vicenza, Raffaele Colombara, ha presentato una mozione per accelerare la digitalizzazione degli archivi edilizi. Il comune gestisce ogni anno circa 1.500 richieste di accesso agli atti, oggi ancora basate in gran parte su documenti cartacei. La proposta mira a garantire accessi più rapidi e a ridurre l'arretrato. Il 12 e 13 giugno si terranno a Vicenza 2 giornate dedicate all'innovazione. Si parte con un Open Data Hackathon per giovani e professionisti che svilupperanno soluzioni digitali per il territorio. Sabato all'Università UAV si chiude il progetto europeo Encloud con la presentazione dei risultati, sensori sulle strade di montagna e nuove prospettive per la governance locale. Il sindaco Nicola Finco è stato a Londra all'Istituto Italiano di Cultura per presentare il restauro del cavallo colossale di Canova, progetto sostenuto da Venice in Peril Fund e Intesa San Paolo. L'iniziativa ha promosso Bassano e il patrimonio di Antonio Canova, rafforzando i rapporti culturali internazionali. Il rientro dell'opera è previsto entro il 2026. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati sulla 4 Padova-Venezia. Viene segnalato un incidente in direzione Milano tra il bivio per la 57 e il bivio a 13, con code tra Spinea e il bivio a 13. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico in

0: tenso, si rallenta con code tra il bivio per la 22 del Brennero e Sirmione in direzione Milano e si verificano code sempre per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Martedì, amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti.
0: Radio Vicenza.

Quest'oggi vogliamo aprire subito una parentesi o una finestra, come volete voi, su Anthropic e sul suo valore, perché è qualcosa di incredibile, amici, sentite un po'. Ha ottenuto altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di finanziamenti ed ora l'azienda guidata da Dario Amodei avrebbe raggiunto una valutazione di mercato che, attenzione, udite udite, pari a 965 miliardi di dollari, superando OpenAI che vale invece 852 miliardi di dollari. Oh, ma dico, sentite che cifre girano attorno a queste aziende, naturalmente, che fanno innovazione, queste aziende che producono intelligenza artificiale, fra virgolette, producono, oramai c'è, si sta perfezionando tutto il meccanismo. Un annuncio che è arrivato contemporaneamente al lancio del modello Claude Opus 4.8, quello, diciamo, come scoperto pochi giorni fa, dove Anthropic ha confermato il rilascio pubblico anche di Claude Mythos per i prossimi giorni. Anthropic, dicevo, è stata fondata molto giovane, nel 2021, da 7 ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, CEO e presidente. Quindi, grazie al successo ottenuto con i modelli cloud e i tool dedicati alla programmazione, l'azienda californiana ha superato il diretto concorrente. Quindi lo scontro con il governo americano, beh, poteva avere ripercussioni negative, invece è, allo stato attuale, ha portato dei vantaggi e forse anche inattesi. Don't nobody else make me feel like...

0: E continua Radio Web, amici, sapete che siamo sempre molto sensibili a quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza, perché qui ogni giorno se ne scopre una. Gli esperti di Microsoft che hanno identificato una campagna di cryptojacking che sfrutta i chatbot di intelligenza artificiale per convincere gli utenti a scaricare un software infetto, oltre alla tradizionale tecnica del SEO poisoning. I cybercriminali stabiliscono anche un accesso remoto persistente per rubare dati o installare, diciamo, dei ransomware. Lo scopo di questo cryptojacking è sfruttare le risorse del computer, le GPU in particolare, per il mining delle criptovalute, ovviamente questa all'insaputa delle vittime. I cybercriminali sfruttano principalmente la tecnica del posizionamento SEO per manipolare i risultati delle ricerche. Quindi quando l'utente cerca magari dei pool, diciamo così, popolari, come potrebbero essere K-Lite, Codec Pack, Display Driver, ecco, finisce su questi siti fasulli che hanno un design, diciamo, molto molto simile a quello dei siti legittimi. In alcuni casi, diciamo, questi siti sono presenti anche nelle risposte dei chatbot, quindi il cosiddetto avvelenamento dei risultati delle ricerche che è stato esteso anche a questi modelli. Microsoft, pensate che già ha identificato oltre 150 domini, quindi cliccando sul pulsante di download viene scaricato un archivio zip che poi contiene l'eseguibile legittimo del tool e una DLL autorun, e a questo punto, beh, il gioco è fatto. Quindi attenzione, amici, fate sempre molta attenzione.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, si parla di investimenti, amici, e in questi giorni la Commissione Europea dovrebbe annunciare i Chips Act 2.0. Secondo il documento, che è stato anche visto dalla Reuters, l'obiettivo è aggiornare la prima versione del piano con investimenti di 120 miliardi di euro che sono pubblici e privati, e tutto questo entro il 2035. L'obiettivo principale è quello di incrementare la domanda interna di chip. Ecco, sarebbero previsti anche degli obblighi per i produttori. L'European Chips Act, che è stata approvata lo scorso 25 luglio 2023, è in vigore già dal 21 di settembre 2023, prevede una serie di iniziative per ridurre la dipendenza da Cina e Stati Uniti nel mercato dei semiconduttori, tra cui anche i nuovi aiuti di Stato. Obiettivo principale proprio era quello di incrementare la capacità produttiva per poter raggiungere una quota almeno del 20% del mercato, questo entro il 2030, attraverso investimenti, diciamo, pubblici e privati per 43 miliardi di euro. Beh, dicevo, questo traguardo rimarrà comunque un sogno, perché a distanza di quasi 3 anni in Europa viene prodotto meno del 10% dei chip. Il piano originario comunque è fallito per diversi motivi, tra cui la decisione di Intel di non costruire più fabbriche in Germania e Polonia. E quindi con il Chips Act 2.0, che dovrebbe essere presentato, diciamo, in questi giorni, si prevedono investimenti per 120 miliardi di euro. Ecco, un quarto della somma finanziata da Commissione Europea, Stati membri e privati, che dovrebbe essere utilizzata per la costruzione di una fabbrica, diciamo, per chip, per ora a 3 nanometri.

0: E andiamo ancora avanti, questa notizia che verte ancora su quella che è la sicurezza e soprattutto il consiglio di non abbassare mai la guardia, amici, perché i ricercatori di Pew Security avrebbero scoperto una nuova variante dell'attacco ClickFix che sfrutta la condivisione delle conversazioni di chat GPT per distribuire malware per Windows e Mac. La campagna LLM Share, più avanzata diciamo delle precedenti, in quanto è stato creato proprio un sito che è un clone di OpenAI attraverso la funzionalità di generazione del codice del chatbot. Quando gli utenti quindi cercano ChatGPT vengono mostrate le risposte del chatbot nei risultati delle ricerche, quindi per ottenere una maggiore visibilità sono state sfruttate delle tecniche di posizionamento SEO e malwaretizing. Gli utenti quindi vedono gli URL delle conversazioni condivise, quindi credono che la fonte sia quella legittima, e invece dei comandi per l'installazione dell'applicazione di ChatGPT, come nel diciamo tradizionale attacco ClickFix, le vittime vedono una pagina che segnala un problema tecnico, il sito magari non disponibile per accesso di traffico, devono quindi scaricare la versione desktop cliccando sul pulsante di download. La pagina web è stata creata con ChatGPT, nella parte superiore c'è un link che permette di vedere il codice sorgente, diciamo HTML e CSS, quindi se l'utente ecco clicca sul pulsante viene aperta una pagina con un design del tutto simile a quella legittima di OpenAI e due pulsanti per poter scaricare le versioni Windows e quella di Mac dall'applicazione desktop e i relativi eseguibili che sono, dicevo, in realtà degli InfoStellar. Quello per Windows non è stato analizzato, quello per Mac è Odyssey Stellar, che è un diciamo un fork del famigerato Atomic Stellar, come hanno scoperto i ricercatori della Malwarebytes. Ecco, diciamo pure che il malware può rubare password, keychain, sessioni Telegram e dati da browser basati su Chromium. Effetto inoltre la scansione diciamo delle directory per trovare i file delle wallet e dei criptovalute e sostituisce le versioni legittime con quelle infette, che poi di fatto ecco cosa fanno, catturano password e a questo punto una volta fatto questo gioco come si dice, il computer è loro.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità.
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole,
4: la nostra spesa a lì che arriva.
5: Bellissimo.
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita.
8: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che si presenta oggi simile a quella di ieri, con prevalenza di sole in mattinata, più nubi nel pomeriggio, farà ancora caldo, la giornata si presenta anche un po' afosa, 31 gradi previsti. Le ultime emissioni dei modelli matematici ritardano un po' i temporali previsti in serata, i temporali probabilmente arriveranno in tarda serata e nella prossima notte, saranno episodici e localizzati. Il vero peggioramento andrà in scena domani, nella giornata di mercoledì, soprattutto nel pomeriggio. È lì che ci aspettiamo l'entrata di un fronte di aria fredda che produrrà temporali un po' ovunque, anche nelle località di pianura. La giornata sarà meno calda, massime previste attorno ai 27-28 gradi, quanto basta comunque per dare energia a dei rovesci a carattere temporalesco che nel pomeriggio si svilupperanno, come anticipato, un po' ovunque. La giornata di giovedì sarà molto variabile, anche se tutto sommato il sole non mancherà, farà però più fresco. Le massime sono attese attorno ai 25 gradi. Mattinata fresca quella di venerdì, ma da venerdì inizierà a riprendere il possesso della situazione l'anticiclone, quindi un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio. Temperature massime sui 25-26 gradi. Buone notizie infine per il prossimo fine settimana, che sarà governato dall'alta pressione, anche se non così stabile, qualche nuvola nel pomeriggio ci sarà. Le temperature saranno gradevoli, comprese entro i 26 e i 28 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo inoltre che per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il bivio a 4 a 31 per chi proviene da Venezia ed è diretto a Rovigo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. In questa

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Ah, bene, bene, fammi vedere un po' le notizie di oggi. Grazie intanto alla redazione che, come al solito, invece di cestinare quelle più stupide, quelle più incredibili, quelle più assurde, le mette lì da parte per noi. E allora si parte anche oggi con 5 in condotta.
1: Avete studiato il Manzoni? 5 in condotta.

Così davvero è una pubblicità, penso anche per la Piaggio, vedere Mick Jagger che guida la Pecar. No, perché lui è in vacanza a Stromboli, ma se non sbaglio poi c'ha pure la casa, insomma è sempre lì praticamente. Ecco, e si dedica alle passeggiate, al sole, al relax e così via, e gira, sì, in Apecar.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

tempo fa, la notizia mi ha un po' sorpreso, La notizia riguarda la spiaggia più cara d'Italia. Nei giorni scorsi abbiamo parlato di spiagge, quelle più belle, quelle con la bandiera blu, eccetera, eccetera. Ecco, questa non è un record proprio, che sia da vantare. Ad Alassio, in Liguria, la spiaggia più cara d'Italia, le cifre variano a seconda della posizione, insomma, si può pagare anche 360 euro per una settimana di ombrellone e lettini.

0: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
1: 5 in condotta!
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E un saluto lo voglio mandare a tutti i ragazzi che sono lì che fanno il conto alla rovescia per gli esami. Ecco, per quanto riguarda poi la maturità, gli esami di Stato iniziano il 18 di giugno con la prima prova, quella di italiano, quella che insomma c'è sempre il toto prova, no? Toto prova d'esame, va bene. Ragazzi, lo so, non c'è proprio voglia in questi giorni, ma bisogna studiare.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Radio Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sembra reggere tra Israele e Iran la tregua voluta da Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran, anche se i media americani ironizzano sulle decine di annunci senza esito effettuati nei 100 giorni di crisi nell'area. Intanto Tel Aviv lancia nuovi attacchi sul Libano, dove si contano altre vittime. Facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
6: Tra Israele e Iran tacciono nelle ultime ore le armi su richiesta di Donald Trump, che parla di un accordo alle porte con Teheran. È almeno la 37ª volta che il presidente americano annuncia un'intesa imminente, nota peraltro la CNN, e nei raid israeliani di ieri, fa sapere Teheran, sono rimasti uccisi due aviatori delle forze iraniane. E con la pur fragile tregua con l'Iran, Israele rilancia i suoi attacchi nel sud del Libano. I morti nelle ultime ore sarebbero almeno una dozzina, 8 di essi nella città costiera di Tiro, oggetto poco prima di un ordine di evacuazione che includeva anche la zona cristiana e i campi profughi. E mentre gli attacchi sono segnalati ancora in corso, i vertici militari libanesi cercano sponda nel Pakistan. Al centro dei negoziati di questi mesi, i capi delle forze armate dei due paesi si sono incontrati a Rawalpindi, puntando a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza e auspicando che i negoziati in corso sull'Iran fermino le armi anche in Libano.
5: E questa mattina i ministri Tajani e Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In Medio Oriente monitoriamo minuto per minuto la situazione. Speriamo in un accordo a breve termine tra le parti, ha sottolineato il capo della Farnesina, che poi ha bollato come inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir sull'Italia, dopo aver saputo che era indagato dalla procura di Roma per il caso Flotilla. Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Così il presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Nella notte droni delle forze di Kiev hanno nuovamente colpito e danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson.

0: Sul fronte opposto, nelle scorse ore, raid russi nella regione di Kharkiv hanno causato almeno 4 morti e una quindicina di feriti. È tornata in Spagna dalla sua famiglia la studentessa di 20 anni che ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo a Milano, dove era impegnata nel progetto Erasmus. Il servizio è di Alessio Galea.
1: E caccia ai presunti autori della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa universitaria spagnola di 20 anni a Milano, dove stava svolgendo uno stage all'interno del programma Erasmus. I fatti risalirebbero alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorso all'esterno di una discoteca. Gli aggressori, in tutto 4, avrebbero abusato della giovane prima fuori dal locale in un angolo isolato nelle immediate vicinanze di via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo, e poi all'interno di un'auto. Soccorsa da un'amica sua connazionale, la studentessa ha raggiunto la clinica Mangiagalli, dove i medici hanno accertato gli abusi subiti. Poi è stata accompagnata in questura per la denuncia. Oltre alle testimonianze raccolte dalla vittima e dalla sua amica, potrebbero essere determinanti le analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca e di quelle poste nelle vie adiacenti, dove il branco è fuggito dopo aver abusato della studentessa.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, a causa di un veicolo in avaria si verificano lunghe code sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Peschiera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Anticipiamo che nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5.30 nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 verrà chiuso lo svincolo di missione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit. Yeah!

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

deliziosa, e oltre che essere buona per il palato, è una cosa strepitosa anche per la vista, ti manda in tilt. Sto parlando della frutta realistica, questo trend che ha invaso un po' le pasticcerie di tutta Italia. Allora, a guardarla così sembra un vero e proprio frutto, che ne so, un limone, un'arancia o qualsiasi altro frutto. Tu lo guardi e sembra su un vassoio, vedi lì un vassoietto con un limone. Ecco, in realtà non è frutta appena raccolta, ma è questo nuovo trend di pasticceria che sta facendo impazzire i social, tra l'altro. E uno di queste opere d'arte può costare fino a 18 euro, pensa te.

più cari in assoluto. Andiamo a vedere anche qual è quella più economica, eh? No, beh, giusto, è giusto, perché poi così ci facciamo anche un'idea, eh? Allora, hanno fatto delle ricerche e in Italia c'è una spiaggia molto bella, tra l'altro, dove la prima fila costa appena 8 euro, prenotata per il 31 di luglio. Non l'ho prenotata io, ma insomma, sul sito spiagge.it si possono fare le simulazioni. Ecco, la località allora che conquista il trono della spiaggia più economica d'Italia, a parte quelle libere, intendo dire, dove vai lì, insomma, ti piazzi lì e insomma non paghi nulla, ma di quelle attrezzate con ombrellone e lettino, la località è Baia Domizia, si trova in provincia di Caserta e appunto l'area Lettini, prima fila al Lido Erika, costa 8 euro per il 31 di luglio.

0: 5 in condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole.
2: La nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: A lì migliora la vita.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

abbiamo parlato la scorsa settimana del malore accusato da Yannick Sinner, no? Che insomma l'ha costretto un po' al ritiro e via. Sai, con il caldo non è facile e beh, attenzione, secondo alcuni medici anche la carnagione chiara, insomma legata poi ai capelli rossi, potrebbe essere qualcosa che ci dà un segnale, ci dice occhio che le persone che hanno questo tipo, queste caratteristiche genetiche, potrebbero soffrire il caldo più degli altre persone. Sembra che possano sviluppare una maggior sensibilità al sole e al calore, che è una condizione che potrebbe influire, ad esempio nel caso di Yannick Sinner, sulle prestazioni sportive in situazioni estreme.

non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni, collegato con voi. È sicuramente un pomeriggio di svolta, correnti fredde di origine nord-occidentale stanno affluendo in Valpadana, già da qualche ora sono segnalati dei temporali sulle Alpi, in particolare sul Basso Trentino, temporali che già in queste ore stanno interessando le alture vicentine. Nelle prossime ore ci aspettiamo un temporale anche in pianura, in particolare in tarda serata dovrebbero arrivare dei temporali anche su Vicenza città in estensione alla prossima notte. Non saranno, vista l'ora, temporali così violenti, però indubbiamente si tratta di aria fredda che arriva su una Valpadana a 30 gradi, anche se nelle ore serali. Domani giornata molto incerta fra sole e nubi, temperature più basse di almeno 4-5 gradi rispetto ad oggi, massime attese sui 26 gradi e nuovo rischio di temporali nel pomeriggio fra le 16 e le 19 di domani. Attenzione, perché i temporali qui si potranno manifestarsi in misura anche violenta con la caduta di grandine. A seguire il tempo lentamente migliorerà nella giornata di giovedì, cielo ancora piuttosto nuvoloso in mattinata, più soleggiato nel pomeriggio, soprattutto in pianura, temperature che però rimangono su valori contenuti entro i 25 gradi. Fresco, molto fresco nella prima mattinata di venerdì con temperature attorno ai 13-14 gradi in aperta campagna, sotto i 10 gradi oltre i 1000 metri di quota, ma da venerdì torna l'anticiclone e fra l'altro ci regalerà un buon fine settimana con temperature in aumento che già domenica si porteranno attorno ai 29-30 gradi. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

Non lo so, è perché questa è un'altra di quelle notizie che arrivano dal web, sta spopolando sui social questa, io la definirei una teoria complottista, è decisamente surreale. Allora, attenzione, secondo questa teoria, ad agosto 2026, quindi tra poco, non manca tanto, un paio di mesi, ci sarà questo raro allineamento planetario che andrà a spegnere la forza di gravità per 7 secondi netti. Ecco, cioè, quindi per 7 secondi tutti a fluttuare nell'aria e poi tappa, si ricade di nuovo. E la NASA è dovuta intervenire ufficialmente per smentire, mentre sul web c'è addirittura chi suggerisce di legarsi ai mobili per non fluttuare via.

0: giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltre Là, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltre Là, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltre Là, Pesca Sportiva. Chiosco Oltre Là, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, di oggi martedì 9 giugno. Violento incidente stradale questa mattina a Rosà in via Marconi. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto ed un furgone che viaggiavano in direzioni opposte. I vigili del fuoco hanno estratto dall'auto il conducente rimasto ferito, poi affidato al SUEM e trasportato all'ospedale di Bassano, illesi gli occupanti del furgone. Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nel Vicentino contro lavoro nero e illegalità economica. Scoperti 32 lavoratori irregolari, tra cui uno senza permesso di soggiorno, e proposta la sospensione di 6 attività. Sequestrati quasi 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza e denunciato un ambulante con oltre 500 capi contraffatti. Nel mirino anche un money transfer sanzionato fino a 600.000 euro per presunte violazioni della normativa antiriciclaggio. È stata identificata la donna trovata senza vita nelle acque della cascata Civetta a Laste Basse. Si tratta di GZ di 72 anni. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo un intervento durato circa 2 ore con tecniche specialistiche per operare in ambiente torrentizio. Sono in corso le indagini per ricostruire le ultime ore della donna. Incendio ieri sera a Vicenza in strada Gogna. Le fiamme, partite da un'auto parcheggiata sotto un magazzino, hanno raggiunto anche il tetto della struttura. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. Nessun ferito. In corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio. Con l'arrivo della prima ondata di caldo, l'Ulsotto Berica attiva il piano anticaldo a tutela di anziani e persone fragili. Potenziati i servizi territoriali e l'assistenza domiciliare. Per necessità non urgenti è attivo il numero 116-117, mentre il numero verde regionale è l'800-535-535. Tra le raccomandazioni, bere molto, evitare il sole nelle ore più calde e controllare le persone più vulnerabili. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon pomeriggio a tutti voi. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Ovest e Grisignano in direzione Venezia. In direzione Milano per traffico intenso si viaggia lentamente tra Verona Est ed Esenzano. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code per traffico intenso in direzione Venezia tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Marghera e la rotatoria Miranese in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Oh, io vorrei chiedo alla redazione di approfondire questa notizia perché è decisamente interessante. Ci parla di neve artificiale. Uno dice, vabbè, insomma, la neve artificiale si sa, esiste già da un pezzo, no? Ma questa è davvero incredibile, perché dicono sia stato testato con successo questo nuovo macchinario per l'innevamento, che è capace di sparare neve artificiale perfetta anche con temperature primaverili abbondantemente sopra lo zero. No, però va bene, io dico, sì, spari la neve ed esce neve, non esce acqua, no? Ma poi come fa a resistere? Cioè, si scioglie, no? Redazione, mi date una mano su sta notizia.

Ma che belle le immagini di questa maratona particolare, si chiama Strabassotti ed è una corsa con i cani. E ecco, e partecipano naturalmente anche i cani al guinzaglio e i cani sono rigorosamente bassotti. Cioè lo sappiamo che i bassotti sono simpaticissimi, hanno mille doti, ma sicuramente non quella di essere ultra veloci. Già l'hanno definita la maratona più lenta del mondo.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Radio Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: E ancora benvenuti da Ivano Bisonà nel pomeriggio di Radio Vicenza, con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, traffico con code a tratti sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Sirmione in direzione Brescia. Partita oggi in Veneto la Mille Miglia. La manifestazione fino a domani 10 giugno attraversa con oltre 400 vetture storiche alcuni luoghi della regione, da Soave a Vicenza, da Cittadella a Padova e con passaggio anche nel Polesine. Previste deviazioni e momentanee sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Questa notte, per chi si trova sulla A4 Milano-Venezia, non potrà immettersi sulla A31 della Valdastico, provenendo da Venezia in direzione di Rovigo, dalle ore 21 alle ore 6. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

allora comincia a salire la febbre da mondiali, già no, da noi molto meno, siamo lì abbondantemente sotto il non ce ne frega niente, perché ecco non partecipiamo neanche stavolta, ma c'è stato questo imprevisto per la nazionale di calcio svizzera, che è in ritiro a San Diego in vista dei prossimi mondiali. Beh, l'organizzazione ha dovuto stravolgere i piani, transennare l'area, perché il campo di allenamento assegnato alla nazionale svizzera era decisamente pericoloso. Sì, era circondato da nidi di serpenti a sonagli. In America capita pure questo.

E dai commenti che riguardano la nostra nazionale che non vedremo ai mondiali di calcio, ecco, anche gli svizzeri hanno rischiato di non vederla, ma non perché non si fosse classificata, bensì perché insomma si stavano allenando dove c'era questo assembramento di serpenti, ma pensa un po' te. E con questo siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì, grazie a tutti davvero, ci sentiamo domani, ciao da Ivano.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi martedì 9 giugno a cura di Martino Montagna. Usura con interessi oltre il 20% al mese e violenza contro chi non pagava. Un 42enne è indagato dalla Procura di Vicenza. Secondo i carabinieri, tra il 2023 e il 2025 avrebbe prestato denaro a due persone, incassando oltre 15.000 euro. A Natale avrebbe aggredito una delle vittime che si era rifiutata di versare altro denaro. Nella perquisizione sequestrati quaderni con nomi e cifre utili a individuare eventuali altre vittime. Lavoro nero e irregolarità economiche nel mirino della Guardia di Finanza nel territorio vicentino. Scoperti 32 lavoratori senza contratto, tra cui un cittadino privo di permesso di soggiorno, con proposta di sospensione per 6 attività. Sequestrati quasi 2.000 prodotti non sicuri e denunciato un ambulante con oltre 500 capi contraffatti. Nel mirino anche un money transfer con possibili sanzioni fino a 600.000 euro per violazioni antiriciclaggio. Sono proseguite per tutta la notte e continuano anche oggi le ricerche di una escursionista slovena di 54 anni scomparsa tra la Val di Fanes e Cortina d'Ampezzo. La donna, di cui non si hanno più notizie da domenica mattina, aveva lasciato l'auto parcheggiata in località Felizon. Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare i carabinieri. Entra nel vivo il bilancio partecipativo 2026 a Vicenza. 10 progetti finalisti saranno presentati in 2 assemblee pubbliche, questa sera a Villa Lattes e l'11 giugno a Villa Tacchi, sempre alle 20:30. I cittadini potranno conoscerli e poi votarli dal 16 al 30 giugno, online o nei centri civici. In palio 300.000 euro per i 2 progetti più votati. 25 criticità idrauliche mappate e 2 bacini di laminazione già finanziati per ridurre il rischio alluvioni. Il piano comunale delle acque di Schio è stato presentato al Faberbox ed individua interventi su fossi, tombinamenti e reti di drenaggio con cantieri previsti dal 2027. Obiettivo: maggiore sicurezza idraulica per il territorio. Era l'ultima notizia che per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, questa sera e venerdì 12 giugno, verrà chiuso il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia ed è diretto a Rovigo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni, collegato con voi. È sicuramente un pomeriggio di svolta, correnti fredde di origine nord-occidentale stanno affluendo in Val Padana, già da qualche ora sono segnalati dei temporali sulle Alpi, in particolare sul Basso Trentino, temporali che già in queste ore stanno interessando le alture vicentine. Nelle prossime ore ci aspettiamo un temporale anche in pianura, in particolare in tarda serata dovrebbero arrivare dei temporali anche su Vicenza città in estensione alla prossima notte. Non saranno vista l'ora temporali così violenti, però indubbiamente si tratta di aria fredda che arriva su una Valpadana a 30 gradi, anche se nelle ore serali. Domani giornata molto incerta fra sole e nubi, temperature più basse di almeno 4-5 gradi rispetto ad oggi, massime attese sui 26 gradi e nuovo rischio di temporali nel pomeriggio fra le 16 e le 19 di domani. Attenzione, perché i temporali qui si potranno manifestarsi in misura anche violenta con la caduta di grandine. A seguire il tempo lentamente migliorerà nella giornata di giovedì, cielo ancora piuttosto nuvoloso in mattinata, più soleggiato nel pomeriggio, soprattutto in pianura, temperature che però rimangono su valori contenuti entro i 25 gradi. Fresco, molto fresco nella prima mattinata di venerdì con temperature attorno ai 13-14 gradi in aperta campagna, sotto i 10 gradi oltre i 1000 metri di quota, ma da venerdì torna l'anticiclone e fra l'altro ci regalerà un buon fine settimana con temperature in aumento che già domenica si porteranno attorno ai 29-30 gradi. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Pubblicità. Che bello qui, il mare,
6: i gabbiani, il sole.
5: La nostra spesa a lì che arriva.
6: Bellissimo!
7: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
8: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
7: A lì migliora la vita.
9: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pedescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
10: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
11: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
12: Ovunque connettiamo forte.
13: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
14: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
15: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
16: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Gli ultimi aggiornamenti con Martino Montagna da Vicenza e provincia di oggi, martedì 9 giugno. Paura questa mattina a Valdagno, in contrada Zenere di Sopra, dove un escavatore si è ribaltato mentre era al lavoro. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del SUEM 118 e trasferito all'ospedale di Valdagno per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Lavoro nero e irregolarità economiche nel mirino della Guardia di Finanza nel territorio vicentino. Scoperti 32 lavoratori senza contratto, tra cui un cittadino privo di permesso di soggiorno, con proposta di sospensione per 6 attività. Sequestrati quasi 2.000 prodotti non sicuri e denunciati un ambulante con oltre 500 capi contraffatti. Nel mirino anche un money transfer con possibili sanzioni fino a 600.000 euro per violazione antiriciclaggio. Il consigliere comunale di maggioranza a Vicenza, Raffaele Colombara, ha presentato una mozione per accelerare la digitalizzazione degli archivi edilizi. Il comune gestisce ogni anno circa 1.500 richieste di accesso agli atti, oggi ancora basate in gran parte su documenti cartacei. La proposta mira a garantire accessi più rapidi e a ridurre l'arretrato. Il 12 e 13 giugno si terranno a Vicenza 2 giornate dedicate all'innovazione. Si parte con un Open Data Hackathon per giovani e professionisti che svilupperanno soluzioni digitali per il territorio. Sabato all'Università UAV si chiude il progetto europeo EnCloud con la presentazione dei risultati, sensori sulle strade di montagna e nuove prospettive per la governance locale. Il sindaco

0: Finco è stato a Londra all'Istituto Italiano di Cultura per presentare il restauro del cavallo colossale di Canova, progetto sostenuto da Venice in Peril Fund e Intesa San Paolo. L'iniziativa ha promosso Bassano e il patrimonio di Antonio Canova, rafforzando i rapporti culturali internazionali. Il rientro dell'opera è previsto entro il 2026. È tutto anche con questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra Castellano e Marghera in direzione Milano. Anticipiamo inoltre che per lavori sempre sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di mercoledì 10 e giovedì 11 giugno verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione della pavimentazione stradale. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo del Terraglio. Queste ed altre informazioni sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico con code a tratti sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Sirmione in direzione Brescia. Partita oggi in Veneto la Mille Miglia. La manifestazione fino a domani 10 giugno attraversa con oltre 400 vetture storiche alcuni luoghi della regione. Da Soave a Vicenza, da Cittadella a Padova e con passaggio anche nel Polesine. Previste deviazioni e momentanee sospensioni della circolazione al passaggio delle vetture. Questa notte per chi si trova sulla A4 Milano Venezia non potrà immettersi sulla A31 della Valdastico, provenendo da Venezia in direzione di Rovigo, dalle ore 21 alle ore 6. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Pubblicità.
5: Che bello qui, la natura,
6: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
5: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora la vita.
8: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Radio Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Una guardia giurata è stata aggredita e ferita durante un tentativo di furto all'ospedale di Sant'Orso. L'addetto alla vigilanza ha notato un uomo sospetto nei corridoi della struttura e ha cercato di fermarlo. Ne è nata una colluttazione durante la quale il vigilante ha riportato un trauma con prognosi di 30 giorni. L'intruso, già noto ai servizi, è stato bloccato dai carabinieri. Usura con interessi oltre il 20% al mese e violenza contro chi non pagava. Un 42enne è indagato dalla Procura di Vicenza. Secondo i carabinieri, tra il 2023 e il 2025 avrebbe prestato denaro a due persone, incassando oltre 15.000 euro. A Natale avrebbe aggredito una delle vittime che si era rifiutata di versare altro denaro. Trovati quaderni con nomi e cifre, utili a individuare eventuali altre vittime. Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nel Vicentino contro lavoro nero e illegalità economica. Scoperti 32 lavoratori irregolari, tra cui uno senza permesso di soggiorno e proposta la sospensione di 6 attività. Sequestrati quasi 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza e denunciato un ambulante con oltre 500 capi contraffatti. Nel mirino anche un money transfer, sanzionato fino a 600.000 euro per presunte violazioni della normativa antiriciclaggio. Paura questa mattina a Valdagno, in contrada Zenere di Sopra, dove un escavatore si è ribaltato mentre era al lavoro. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dal personale del SUEM 118 e trasferito all'ospedale di Valdagno per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Violento incidente stradale questa mattina a Rosà in via Marconi. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un'auto e un furgone che viaggiavano in direzioni opposte. I vigili del fuoco hanno estratto dall'auto il conducente rimasto ferito, poi affidato al SUEM e trasportato all'ospedale di Bassano, illesi gli occupanti del furgone. Scatta l'allerta gialla per temporali nel Vicentino fino a domani. La Protezione Civile segna la fase di attenzione per rischio idrogeologico, con rovesci e temporali già da questa sera, più probabili su zone montane e pedemontane.

0: premiati in concorsi nazionali con una spilla tricolore e alle scuole un attestato per i risultati ottenuti. La primaria Zecchetto ha partecipato alla RoboCup Junior di Catania, mentre le secondarie Scamozzi e Maffei hanno preso parte al concorso Scuole in Musica a Brescia. Vicenza accelera sulla mobilità sostenibile. Il biciplan provinciale è alle fasi finali e fotografa una rete di circa 1000 km di percorsi ciclabili, con oltre 820 km separati dal traffico e il 90% in buone condizioni. Il piano integra 19 assi principali e il progetto Bike to Work con 52 comuni. Si attendono gli ultimi aggiornamenti dai sindaci. Cresce la mobilitazione per salvare il punto nascita dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno. Mentre la direzione dell'Uzzotto Berica conferma il confronto con i sindaci, previsto il 29 giugno, gli amministratori della Valle dell'Agno chiedono la sospensione del piano di riconversione e il riconoscimento della deroga per disagio orografico. Al centro del dibattito la tutela dei servizi per le giovani famiglie. Si è svolta a Pianezze la 36esima edizione del concorso dell'olio extravergine della Pedemontana Veneta, che ha premiato le eccellenze del 2025, confermando l'alta qualità del settore, nonostante una stagione difficile, guardando con fiducia al 2026 grazie a condizioni climatiche più favorevoli e al lavoro dei produttori. È tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto e bentrovati, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo la presenza di alcuni lavori sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Peschiera e Somma Campagna. Infine vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
4: Solo questa è Radio Vicenza.
5: You voted, you requested this week. This is the Power 10 Your host.
6: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
7: con Marco Sella.
8: E come diceva Nunzio Filogamo, amici vicini e lontani, amici, amici. Eccoci qui, eccomi qui, 6 minuti dopo le 19 ad aprire ufficialmente Radio VIP Vicenza Party nell'appuntamento serale, preserale, come succede ogni sacrosanto martedì, insomma 2 ore 2, 19:21, con la mia voce e naturalmente con il mio sound che mi contraddistingue. Naturalmente il sound è per molti, ma non per tutti, voglio dire. Iniziamo già con il primo. Però questa sera inizio subito con un pezzo del 1998. Perché mi gira così? Ma perché mi piace? Shaka Tak, Chapa!

Get up, get up. Eleganza allo stato puro. Questa sera ho voluto partire con questo pezzo del 1998 che io amo particolarmente per Shaq Attack, ma anche di buon auspicio perché insomma get up tutti in piedi, perché questo è quello che io mi auguro per voi che state ascoltando Radio Vicenza nell'appuntamento del martedì, il cosiddetto radio aperitivo per eccellenza, 19:21. Insomma, non cosa da poco, voglio dire. Che ne dite?

0: Shouldn't Know Better. È un groove estremamente definito. Prima con Santa Croce, Santa Croce, insomma, detta in italiano. E adesso questi Definite Grooves con Shouldn't Know Better ad aprire ufficialmente la prima parte di Emotion, l'appuntamento del martedì, come dicevo, 19:21, senza limiti di tempo, di musica, ma soprattutto di energia.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, Emotion, con Marco Sella.

Se vi dico 1996, come dice la pubblicità del caffè, che ve lo dico a fa? Ultra Flava con queste Haller and Farley, è un bel ricordare. A proposito di ricordi, questa sera, insomma, come annunciavo prima, ci muoveremo nel tempo e nella musica. Non disegneremo anche cose di qualche decennio fa, e l'abbiamo già fatto. The Lacey Hideaway, versione remix. Stiamo parlando del 2020.

0: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connetterti.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene. Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

Ogni tanto mi faccio la capatina, negli anni 80 decisamente, e qui stiamo parlando del 1989, se non vado errato, con Miss Jody Wadley e questa ricerca di un nuovo amore, Looking for a New Love Baby. Tanto per restare in tema, non ci spostiamo di molto, eh? 19:30, rigorosamente in diretta, benvenuti, questa è Motion all'interno di Radio VIP. Fra una decina di minuti l'aggiornamento con le condizioni meteo. Tanto beccatevi questa, eh? Do it anyway, you wanna do it. Qui c'è lo zampino del mio amico Leroy from Treviso City. Ci ha messo il rinforzino, come si dice. Do it any way you wanna. Come on!

Siamo in assenza di gravità, o meglio, stiamo volando. Mr. Michael Gray, it's gravity. Oh, è stato un martedì veramente importante questo 9 giugno per la città di Vicenza, in quanto ospite, anzi ha ospitato il passaggio della 44esima rievocazione della storica corsa, la cosiddetta Mille Miglia, manifestazione automobilistica ovviamente non competitiva, che si svolge sul tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia e prevede la partecipazione di un vero e proprio museo viaggiante dell'automobile, una carovana, pensate, di ben 430 vetture storiche e ben 70 Ferrari di tutte le epoche, guidate da driver professionisti, collezionisti, ovviamente proprietari di queste auto, e quindi insomma c'è un seguito anche di giornalisti di tutto il mondo che attraverserà le principali vie, anzi ha già attraversato le principali vie cittadine, anche perché la manifestazione, con tutti i limiti della circolazione, è partita dalle ore 16 e poi insomma Piazza dei Signori, eccetera eccetera. Onore alla Mille Miglia e onore ovviamente alla città di Vicenza. Un bel po' di respiro, voglio dire, eh? Adesso respiriamo con questa Old Hermit. Respiro.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella. Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni, collegato con voi. È sicuramente un pomeriggio di svolta, correnti fredde di origine nord-occidentale stanno affluendo in Valpadana, già da qualche ora sono segnalati dei temporali sulle Alpi, in particolare sul Basso Trentino, temporali che già in queste ore stanno interessando le alture vicentine. Nelle prossime ore ci aspettiamo un temporale anche in pianura, in particolare in tarda serata dovrebbero arrivare dei temporali anche su Vicenza città in estensione alla prossima notte. Non saranno, vista l'ora, temporali così violenti, però indubbiamente si tratta di aria fredda che arriva su una Valpadana a 30 gradi, anche se nelle ore serali. Domani giornata molto incerta fra sole e nubi, temperature più basse di almeno 4-5 gradi rispetto ad oggi, massime attese sui 26 gradi e nuovo rischio di temporali nel pomeriggio fra le 16 e le 19 di domani. Attenzione, perché i temporali qui si potranno manifestarsi in misura anche violenta con la caduta di grandine. A seguire il tempo lentamente migliorerà nella giornata di giovedì, cielo ancora piuttosto nuvoloso in mattinata, più soleggiato nel pomeriggio, soprattutto in pianura, temperature che però rimangono su valori contenuti entro i 25 gradi. Fresco, molto fresco nella prima mattinata di venerdì con temperature attorno ai 13-14 gradi in aperta campagna, sotto i 10 gradi oltre 1000 metri di quota, ma da venerdì torna l'anticiclone e fra l'altro ci regalerà un buon fine settimana con temperature in aumento che già domenica si porteranno attorno ai 29-30 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

se qualcuno dice ma dove l'ho già sentita questa? C'era. Sono i Next con Too Close, però quest'anno insomma gli Odyssey Incorporated hanno fatto questo pezzo che devo dire fa la sua porca figura, anche se poi decisamente come l'originale molto R&B diciamo è ineguagliabile. 19:47, ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente la prima parte del radio aperitivo del martedì sera. Però attenzione, perché ogni sera con un amico diverso, questo dal lunedì al venerdì, alti e bassi insomma, dai. 19:21, Radio VIP Vicenza parte. Però attenzione, perché poi nel cuore del weekend diventa la versione mix e qui c'entro io di nuovo. Il sabato e la domenica, oh baby, 19:21.

0: I like the party. Everybody dance. Oh, alla stanza numero 5, alla room number 5. Facciamo amore, make love. Bene, sono arrivato a chiudere ufficialmente questa prima parte di Emotion, quindi ragazzuoli miei, fermi lì perché ci sono i consigli per gli acquisti, l'informazione e quant'altro, e poi noi ci ritroveremo ovviamente per la seconda ora assieme.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, il mare,
3: i gabbiani, il sole,
2: la nostra spesa a lì che arriva.
3: Bellissimo.
4: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
5: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
4: Ali migliora la vita.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
0: Radio Vicenza, news. Radio Vicenza, news.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Faro della giustizia sulla più grande futura infrastruttura pubblica, il ponte sullo stretto di Messina. Tre persone indagate per vari reati, tra cui un magistrato contabile, ma su cui non sono stati messi provvedimenti cautelari. Secondo le ipotesi degli inquirenti, si adoperavano per l'ok al progetto e le opposizioni insorgono. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Terremoto giudiziario attorno al progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta per corruzione. Iscritti nel registro degli indagati tre figure di rilievo: l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Diverse le ipotesi di reato, tra cui corruzione e divulgazione di informazioni riservate. Secondo gli inquirenti, a Miele sarebbe stato prospettato un incarico prestigioso dopo il pensionamento, in cambio di un intervento favorevole presso la Corte dei Conti su aspetti sensibili legati alla grande opera. Un presunto scambio di utilità che tocca uno dei dossier infrastrutturali più controversi del paese. La società Stretto di Messina finisce inattese le notizie sull'indagine e ribadisce, tramite la di Pietro Ciucci, la totale estraneità ai fatti, assicurando collaborazione piena con i magistrati e confermando l'impegno a procedere nel progetto con la massima trasparenza. Sul fronte politico le opposizioni chiedono al governo Meloni, da sempre sostenitore del progetto, di chiarire in aula. Il capogruppo Dem al Senato Boccia parla di quadro sempre più opaco e insostenibile e di presunte pressioni che accompagnerebbero l'iter dell'opera.
4: La visita del Papa in Spagna, oggi l'evento culmine della seconda tappa a Barcellona, la benedizione della Torre di Gesù alla Sagrada Famiglia. In un mondo dilaniato da guerre e divisioni, vogliamo essere martiri, cioè testimoni e profeti di unità e di pace, ha detto Papa Leone XIV nella cattedrale della Santa Croce, pronunciando alcune parole in catalano. Questa sera il pontefice sarà la seconda veglia di preghiera del viaggio nello stadio olimpico Luis Companys, dove sono attese circa 40.000 persone. Prognosi di 5-7 giorni per i due agenti della polizia penitenziaria aggrediti oggi nel carcere di San Domenico di Cassino da un detenuto, Andrea Cavallari. Tra i responsabili della strage di Corinaldo, che nel 2018 fece 6 morti e 59 feriti in una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta al seguito di una calca provocata dal getto di spray urticanti. Il 27enne stamane avrebbe appiccato un rogo prima di scagliarsi contro gli agenti, lo riferisce il sindacato del corpo di polizia. È stato fermato il presunto responsabile dell'aggressione contro un ragazzo disabile a Napoli, sarebbe parente di un presunto affiliato della criminalità organizzata locale. Qualche giorno fa aveva sparato ad una gamba ad un 29enne che aveva messo un like sul profilo TikTok della sua fidanzata. L'aggredito è ancora in ospedale e rischia di rimanere sulla sedia a rotelle a vita. Una gamba gli era già stata amputata anni fa a seguito di un incidente stradale. Agli investigatori della squadra mobile di Napoli, il fermato ha confessato di avere compiuto il gesto al culmine di un'accesa discussione e poi di essersi pentito. Dopo lunghi negoziati è stato firmato ieri il rinnovo del contratto dei ministeriali, che coinvolge circa 200.000 dipendenti di dicasteri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2027, aumenti per 162 euro lordi per 13 mensilità, che possono salire fino a 221 euro per la categoria delle cosiddette elevate professionalità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata a tutti voi. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di un incidente, si verificano code in direzione Milano tra Marcone e Terraglio. In direzione Trieste, per traffico intenso, si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. E tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: You voted, you requested. This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
7: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
8: con Marco Sella.
9: Eccomi qui ad aprire ufficialmente la seconda ed ultima parte di Emotion, l'appuntamento del martedì sera che 19:21, un po' di musica, un po' di chiacchiere, insomma, vi accompagna.

Nuovo singolo di Dr. Parker con Don't Lose the Magic assieme a Sean Christopher. Oh, stavo giusto leggendo questa notizia. Allora, è assodato che i nuclei familiari in Italia, insomma, si compongono di papà, mamma o compagno o compagna, quella che si voglia, con più meno, diciamo, meno nascite, però più animali d'affezione adottati. Quindi non si parla solamente di cani, bensì anche di gatti. Questo essere che o lo ami o lo odi, e quindi, insomma, bisogna imparare a conviverci. Come si dice in questi casi, noi siamo al loro servizio. Però c'è questa notizia dove si dice appunto qual è la città con più gatti in Italia. E quando si parla di gatti in Italia, il primo pensiero va spesso a Roma. La capitale dell'immaginario collettivo è stata a lungo considerata la città felina per eccellenza. Ci sono, diciamo, vari riferimenti nella cultura popolare, come Romeo e Gatto Ermeio del Colosseo. Eppure il primato reale, pensate, almeno questo secondo i dati più recenti disponibili, che risalgono esattamente al 2021, è Napoli. Ebbene sì, conta, al meglio contava nel 2021 80.740 esemplari, di cui 21.050 appartenenti a colonie feline. Ripeto, o lo ami o lo odi. E poi impari ad amarlo, guai a chi te lo tocca. Se poi sono rossi, lo sapete il detto come lo dice, eh? Dei rossi.

0: Vabbè, ho voluto un po' ravanare negli anni Ottanta e quindi lasciando un po' più spazio alla musica e un po' meno alle chiacchiere, e quindi con Silver Pozzoli in sequenza Round My Dream, Holly Johnson con Americanos, Chris Rea, pace all'anima sua, con Josephine, e in sottofondo Murray Head con One Night in Bangkok.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

i fratelli Johnson, che non sono quelli dello shampoo, Johnson & Johnson, però tutte e due sono Johnson. Questa Stomp, tanti bei ricordi, 26 minuti rigorosamente in diretta dopo le 20, qui in questo martedì 9 giugno, Radio Vicenza, Radio VIP, Vicenza Party e naturalmente Emotion, questo solo ed esclusivamente il martedì sera.

Beh, una capatina negli anni 90 me la son fatta, voglio dire. Tutto in piedi con Kimara Lawson, questa stand up. Stavo giusto leggendo di sta notizia, dove se nei prossimi giorni qualcuno di voi, amante della birra, ha la possibilità o si dovesse trovare in quel del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo in quel di Udine, andatevi a fare una capatina alla Ghiacciaia, locale del centro storico, perché c'è dal 9 al 14 giugno. Proporrà questa promozione dove la birra Hirter da mezzo litro a 4 euro, quindi ha tenuto gli stessi prezzi di 10 anni fa. Un elemento che poi tutto sommato, facendo una piccola analisi, non è così scontato nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, dove si sa, insomma, i prezzi sono sempre in aumento e c'è sempre questa evoluzione. Invece alla Ghiacciaia, se vi doveste trovare nel prossimo fine settimana o la prossima settimana dal 9 al 14 di giugno, andatevi a fare una capatina, mezzo litro di birra Hirter a 4 euro. Anche perché, insomma, quando arriva il caldo...

Tusa di una certa età. Sul pezzo non servirebbero neppure tante presentazioni. Comunque, le click. Senti un po', eh. Ultimi minuti di Emotion. Sfruttiamoli nel migliore dei modi. Sta chitarrina me fa impazzì.

0: speaks your mind. He's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

E vabbè, il tempo corre, anzi scorre molto molto velocemente. E quindi, insomma, sono arrivato in fondo all'appuntamento di questo martedì, come di consueto. Sempre 19:21 con Emotion. Dal Sella è arrivato il momento di salutarvi. Naturalmente vi do l'appuntamento nel prossimo weekend, quindi sabato e domenica con la mia musica mixata Radio VIP Mix 19:21 sabato e domenica, e poi naturalmente martedì prossimo in voce con il consueto Emotion. Dal Sella è tutto. Mi raccomando,

0: Pubblicità.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon martedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 9 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 10, è chiuso l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali, dalle 21 di domani mercoledì 10 giugno alle 5:30 del mattino successivo per due notti consecutive chiuderà lo svincolo d'ingresso della Castellana in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Baby, quanto fa?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon martedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 9 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 10, è chiuso l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali dalle 21 di domani mercoledì 10 giugno alle 5:30 del mattino successivo per due notti consecutive chiuderà lo svincolo d'ingresso della Castellana in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Playing the hits.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
6: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
5: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
7: Radio VIP Vicenza Party.
8: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon martedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 9 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 10, è chiuso l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali, dalle 21 di domani mercoledì 10 giugno alle 5:30 del mattino successivo per due notti consecutive chiuderà lo svincolo d'ingresso della Castellana in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.
4: Le hit di Radio Vicenza.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon martedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 9 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 10, è chiuso l'innesto tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali dalle 21 di domani mercoledì 10 giugno alle 5:30 del mattino successivo per due notti consecutive chiuderà lo svincolo d'ingresso della Castellana in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.
6: This is Ellie Goulding.
7: What's up? It's Bebe Rexha.
8: I'm Jonas Blue.
9: I'm Mabel and this is my song.
10: Le hit di Radio Vicenza.
11: Radio VIP Party.
12: Le

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.